0: confermo, ma
1: rete lì.
0: Perciò ma qua io un'altra un'altra riperamo con gli dai ne vuoi che te mani non peramo con gli dai non ti chiede a ma ere che ne cuba che non è ricco io ti ho bani ora poi io ti vorrei mai
1: e poi ma tec
0: poi dan cacciavo a rovi ci porta bene
1: dai e poi
0: tu hai bisogno di amate
1: e poi ma tec. Hello.
2: Ecco qua il giorno.
1: E poi io.
2: Oh, ma vuoi anche me, anche mi l'arma. Però poi ti puoi andare, ma ti puoi andare di capello. Per me io voglio tutto, almeno anche i vetri. Come at the following, go around your bear. Got any more one with more lana. Could you kind of die with our kind of man yet compared to her? Got a name, you did him on the water bear and dog down in here.
1: It was a dog going to the spot
2: where he murdered Karen Yim and dog got for his outfit. Like I call Peter Kanga around with law hair, cow wheel. La hukwa mere chakati munga no mere team. Kina pola da na kobi pe wana poye sa mayi ni poye.
1: A poye matek.
2: Abeda Angela tipashu na kita wakane.
1: A poye Angela.
2: Mpangu wahiwa.
1: Amen. Adugu chena we radio.